sparo pure quanto male, male, male prima. Non pensa solo di spara, il segnale ma ha ragione. Pienso come mi olvidava e mi dejaba sin opzione. Todavía hay esperanza o solo son ilusiones. Solo voy a acostumbrarme, solo voy a acostumbrarme.